passando in buona compagnia delle avventure della grotta, mi raccontarono che decisero di andare fino alle porte di metallo, in questo borgo fortificato di Monte Monaco.